per mai. Ria, que si hai rotto mai. Entrana, fiei hai affuar mai. Per fila, storam iai di armai. Papira, estamant fa mai.